0: That vehicle does come back to Bruce.
1: Va bene.
2: Fatti, facciamo.
0: Sono ufficiale.